17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

0: Ma quello che succede in fondo ai tuoi polmoni o al tuo intestino è quello che conta. È qualcosa che ti hanno messo dentro e ti mangia piano piano, come un cancro. Hanno inventato un nemico molto più geniale che non si vede. Un nemico segreto e consapevole che ti viene incontro. Hanno inventato il cancro.
1: E ti lasciano libero con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze, cancerose. Non sapremo nemmeno se sono esistite quelle

È difficile vivere con gli assassini dentro. Forse è più facile vivere con gli assassini fuori, visibili, riconoscibili, che ti sparano addosso dalle strade, dalle cattedrali, dalle finestre delle caserme, dai palazzi reali, dai balconi col tricolore. Assassini che in qualche modo puoi combattere. Li vedi, sai cosa fanno e qualche volta si possono anche ammazzare. Assassini vecchi, superati, cialtroni, che non sono mai riusciti a cambiare nessuno, cambiarlo dal di dentro. Prevedibili e schematici anche nella cattiveria, come le bestie bionde, come le bestie nere, che ti possono togliere la libertà, mai le tue idee. Come quegli ingenui e patetici esemplari che esistono ancora oggi, ma non contano, sono un diversivo, un fatto di folklore, una mazurka. Ma l'assassino dentro è come un'iniezione. Non la puoi fermare, non risparmia nessuno. Nessuno sfugge alla scadenza. È difficile vivere con gli assassini dentro. Appena ce li hai iniettati, ti si rivoltano contro. Martiri, martiri.

martiri liberi, con questa cosa dentro, con quel milione di molecole che non ti ubbidiscono più, che lavorano per conto loro, che proliferano silenziose e non le vedremo mai, quelle molecole pazze, cancerose.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tune up. Well, we ready?

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo

pelle grulla, tonda e oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla crosta d'oceano polare. A Rabonieri non manchi la lena quando vuoi pisca la balena. Way, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Pure la smetta quel tuono, a che ci serve il tuono, non vogliamo dei tuoni, non li vogliamo del rum.

Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli, anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente, si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no, qui mi incazzo. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice, allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, eh? I capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo, nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù, già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male, se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Uè, allora non sei marxista, Scusa se mi incazzo, Max, ma mi sembra un po' spappolato, E l'imperialismo, L'imperialismo, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, è l'età, ma svelto, su, Max. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta, eh? Che salute, me la ricordo io, una bambina con i padri che fai questo, fai quello, roba da matti, una donna autonoma, va da sé, bisogna fare qualcosa, tira fuori la sua Leica col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa, flash, ah, ho capito, flash, è tutto più... Flash interessante, flash, ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo.
Maledetto, testardo, fissato. Anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un 5 centesimo. È una mania, una mania. Ci avevo le idee così chiare, così precise. Scrivimi, scrivimi qualcosa. Che sennò magari tra una decina d'anni uno si alza e senza sapere una mattina si trova lì davvero, senza borghesia, senza classi, senza padroni e nella merda più di prima.

Paris.

Questa domenica in settembre non sarebbe posata così. L'estate finiva più natura, 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca, l'unità la paghi tutta e a prezzi di inflazione.

con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Ricordo qui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale, credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno

al cielo e dimmi quanto mancherà al tramonto. Ci vuol buio a questo punto. Voglio farti tenerezza.

I warned you. Abiogenese is Black Widow.

guardando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta a raggiungerlo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown. Ah zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. E piano piano si srotola di questo film la pe-

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

Marta torna qua e versamene un po', ricordami solo così. Perso tra le rive, tengo fermo il tempo tuo di quando eri qua. E accendi le mie notti, gira quel bicchiere, versamene un po' di più. Lascia qui il tuo sguardo, l'arco delle notti, e baci, baci e caffè.

Marta torna qua, mirtilli e fior di bac cadono sui giorni miei, mentre mangi il tempo spinto via dal vento, sai, canto di te.

0: Troppi vuoti, niente in mano, il pauroro rimane. Troppi film, troppi panni, troppo stesso, troppi bordelli. Troppo voi di carriola, troppi singer in demur. Troppi mamma paria, troppo scorza e verità, troppo. Oggi vi sta maronna le dosi in danno mare serenga, casette in aerona, pistola e tubo scappamento. Oggi visto figli suoi che mormoleava sotto i piedi, rinda l'occhio che non tiene niente. Troppa gente, troppi casi, troppi cose, troppo, troppo poca rinda, ma però, o saccia che non si dice ma però veramente troppo poca rinda.
1: Ho scritto una canzone,
0: troppo poca
1: rinda.

0: Gabi, chi nasce prete e chi stella, stella maschia e femminile, maniel, chi sta in cielo e chi sta in terra. E se fosse Mariola, ma rubasse tutto quello che ha, ci hanno levato a rindo cuore.
1: Per te.
0: Troppa gente, troppi case, troppe cose, troppo, troppo poca rindo, ma però.
1: Mi manchi, amore mio.
0: Usacci che non si dice, ma però. Ma però.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nero. Ho visto Nina volare tra le corde del

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti. Ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Qualiana terra piccia, abbi pietà di noi. Giuliana terra piccia, abbi pietà di noi. Orteratella terra piccia, abbi pietà di noi. Caivana terra piccia,

0: che c'è la pir, cubierchi e scorie nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. Acero del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Coccarone, aiuta, cadì, t'aiuta. Fratta maggiore del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Mondraone del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Castelvolturno del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Malite del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Italia del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'Europa del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Comune del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: L'universo del rappicciato,

Oppure no, ad occupare le reti del grande Berlusconi, magari invitiamo anche lui, magari invitiamo anche lui.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

accomodarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

Buonasera, grazie di essere venuti con questo freddo. Voglio usare pure. Allora ce ne amma.

leggerina. Chiaramente il testo è meno festoso perché è napoletano e si lamenta un po'. Ci siete? Voglio già star! Ci siete? I love you, voglio! Alzate una mano se volete il ritmo! Alzate una mano se volete il groove! Se ho pulito fa! Se volete camminare, fa una gemma con me! Se volete! Se volete capire! Voglio già star!

Soy.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ma se avessi previsto tutto questo, lati cause e pretesti, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stolti a sedere, abbia scritto canzone? Avrei, ma ve lo ammetto, mi sono sbagliato e accetto il crucifige, così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dire che la pensione è davvero importante. Mia madre poi aveva poi sbagliato a dire: un laureato conta più di un cantante. C'ho l'ingegno, ho perso la testa,

noi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare di una un giramento? Ovvio il medico dice sei depresso, ne vedo dentro al cesso.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattromori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattromori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

give me your problems!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo di jazz. Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E l'ospite virtuale di oggi al Quattro Mori Jazz Club è Daniela Pes, una delle artiste più originali e affascinanti emerse nel panorama musicale italiano degli ultimi anni. È un'artista che ha fatto della libertà la sua cifra stilistica e della sua voce un territorio da esplorare senza confini. È una voce che non appartiene a nessun genere preciso, che non sta dentro nessuna casella.
1: Tutto lo so contento, si fonda il tormento, che dà me a pali.

0: Daniela Pes nasce a Tempio Pausania, nel cuore della Gallura, nel 1992. Cresce in quella terra sospesa tra il mare e le rocce, tra i resti di una lingua antica e i suoni del mondo contemporaneo. Si laurea in canto jazz al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari e da subito il suo percorso rivela una vocazione alla contaminazione. Il jazz non le basta, la musica elettronica la chiama, la tradizione sarda la avvolge. Ancora prima di debuttare come solista, assieme a Dora Scapola Tempore, forma il duo The Daltes, arpa e voce. E reinterpretano vari repertori in chiave elettronica, jazz e nel 2016 si esibiscono in tre concerti all'Arp Festival di Rio de Janeiro. Un esordio internazionale dunque per una giovane artista che già allora guardava lontano. Il vero punto di svolta arriva però nel 2017. Daniela Pes partecipa al premio Andrea Parodi, il più importante riconoscimento dedicato alla world music in Italia, e vince praticamente tutto: il premio assoluto, il premio della critica della giuria internazionale, il premio per la miglior musica, il premio per il miglior arrangiamento. Un risultato straordinario per un'artista di 25 anni, praticamente sconosciuta al grande pubblico. Nel 2018 partecipa al festival Musicultura, dove ottiene la borsa di studio e seminari estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu e si esibisce al festival Time in Jazz.
1: Mi sembra un giusto momento per spendere due paroline riguardo la poesia che vi sto per presentare, che sarà una poesia e dunque una canzone presente nel mio prossimo disco. La poesia si intitola L'Intenzioni e significa l'intenzione. Il poeta ha dedicato questa poesia alla moglie di un suo carissimo amico che stava sempre chiusa a casa. E io ho cercato di prendere i versi più musicali per me, che sono poi alla fine i versi che racchiudono maggiormente il significato di questa poesia, e ve li cito. Candulo mare in calma, no è proa a navigà. Ossia, quando il mare è calmo non è una vera prova andarci a navigare. Si oia è la palma è il merito, si può avere quindi merito, in burrasca iannattà. Nella burrasca devi andare a navigare, e questa è l'intenzione. Grazie.

E arriviamo all'aprile del 2023. Daniela Pes pubblica il suo primo album. Si chiama Spira ed esce per la Tanka Records, l'etichetta fondata da Jacopo Incani, in arte Io sono un cane, che firma anche la produzione artistica del disco. 3 anni di lavoro, 7 tracce, un'opera prima che travalica tutti gli schemi più conformi. Che cosa rende Spira così speciale? Tutto parte dalla voce. La voce di Daniela Pes si dichiara sin da subito essere un vero e proprio strumento fra gli strumenti, non un veicolo per un messaggio da comunicare, ma un corpo sonoro autonomo, plastico, capace di farsi materia. I testi sono composti dalla stessa Daniela Pes, che attinge da un libro di poesie scritto da Don Gavino Pes, prete suo compaesano del Settecento. Sentiamo cosa racconta la stessa Daniela Pes in un'intervista. Gianluca Dessì, meraviglioso chitarrista dei Cordas e Cannas, mi regala quel libro e mi dice: Dani, stai cercando testi tradizionali? Ti regalo questo libro, scritto da un tuo compaesano, Don Gavino Pes, che porta anche il tuo cognome. Ho iniziato a leggere, raccontava Tempio, il mio paese, percepivo tutta la familiarità di quelle parole, le faide, i luoghi, quel modo nostalgico di amare. In quei versi ho riconosciuto una musicalità che poteva aiutarmi tantissimo nella mia espressione. Volevo partire da lì per creare qualcosa di veramente mio. Ho iniziato a mettere mano ai fonemi, ho tenuto quelli che mi piacevano, rimuovendo totalmente ciò che non mi suonava, senza chiedermi perché, senza pensare al senso, senza regole, basandomi solo sulla ricerca del bello e della completezza musicale. Parole costruite, sillabe, radici, fonemi che utilizzavo nell'improvvisazione jazz. Quelli mi bastavano, mi riempivano, mi quadravano. È stata un'intuizione e dovevo percorrerla. L'ho fatto naturalmente e alla fine è stata davvero la sintesi pura della mia vita. Il jazz, la ricerca del mio timbro, del mio suono e il mio linguaggio, vocaboli destrutturati, radici di gallurese, qualche parola in italiano, segmenti brevissimi ma molto pieni. Parole, lune, maree, luci, onde. L'utilizzo di questa lingua è stata una scoperta luminosa e mi ha concesso di esprimermi musicalmente come volevo, finalmente svincolandomi dal testo. Cosa aggiungere? È una musica che si deve sentire ancora prima di capirla. Il linguaggio non vuole comunicare un pensiero preciso, ma è solo uno strumento musicale che arriva allo stomaco prima che alla mente. Spira è la celebrazione visionaria della lingua che ritorna suono e del suono che diventa magia accessibile solo con l'emozione e l'immaginazione.

L'accoglienza di Spira va ben oltre ogni aspettativa. Daniela Pes vince la Targa Tenco 2023 come miglior opera prima, imponendosi al voto della giuria con 66 preferenze. La Targa Tenco è il riconoscimento più autorevole della canzone d'autore italiana, assegnato da una giuria di giornalisti e critici musicali. Essere premiata in questa categoria, in compagnia di nomi come Vinicio Capossela, Francesco Guccini, Alice, significa essere riconosciuta come una parte di una tradizione nobile e rigorosa. Spira si aggiudica anche il primo posto nella classifica dei migliori dischi dell'anno 2023, stilata da Onda Rock. Il tour che segue porta Daniela Pes in tutta Italia e poi in Europa con una tappa di grande prestigio al Primavera Sound di Barcellona e poi nel 2025 anche negli Stati Uniti.

Nel frattempo, nel 2024, interpreta il tema principale della colonna sonora di La Grande Ambizione, il film di Andrea Segre sulla vita di Enrico Berlinguer, con musiche scritte da Jacopo Incani.

0: Daniela Pes è un'artista rara, non perché sia impossibile da classificare, anche se lo è, ma perché nel suo lavoro si sente qualcosa di autentico e di necessario, la volontà di scavare, di trovare un linguaggio proprio quando tutti gli altri linguaggi già esistono, di tornare alle radici per aprire porte nuove. La gallura, il jazz, l'elettronica, le parole di un prete del Settecento, le parole inventate, il corpo della voce, tutto questo è Daniela Pes, un'artista che non vi chiede di capire, vi chiede solo di ascoltare. E noi oggi l'abbiamo ascoltata volentieri e nell'ordine abbiamo sentito Camilla D.A.D. live all'Arena Sferisferio per Musicultura 2018, L'Intenzioni live al Premio Andrea Parodi, Carmen live su Radio 2 Social Club del 22 settembre del 2023, Il La Sera dall'album Spira e I Funerali di Enrico di Jacopo Incani dalla colonna sonora del film La Grande Ambizione. Per questa puntata devo ringraziare l'ascoltatore che, dopo l'episodio sulle cantantesse di Sardegna, mi ha scritto per dire che Daniela Pes avrebbe meritato di essere almeno citata. Che dire, aveva ragione. E vi consiglio anche di leggere online l'articolo di Rolling Stone in cui Jacopo Taddia intervista Daniela Pes perché è quello che mi ha aiutato a conoscerla e forse anche a capirla un po'. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, da Redonair, la radio mai do mai mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonera ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

single

took even one sniff, that would bore me terrifically too.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

still.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani che prendevano le botte dagli americani, dalla parte delle bestie, tutta la vita contro la peste, contro i primi della classe, spie delle professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel cuore erano mummie, ma nel cuore erano mummie.

Io da piccolo tifavo sempre per gli indiani, che prendevano le botte dagli americani. Dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo. Ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso, nella vita sulla scena, nella vita sulla scena.

Ciao a tutti. Dunque, la settimana scorsa, forse non tutti sanno che, a parte i fortunati che ne hanno goduto, c'è stata la festa di Redonere. Festeggiavamo il secondo anno della nostra attività e come ogni anno dedichiamo una giornata per festeggiarci, diciamo così, a un grande autore. L'altro anno è stato Bob Dylan, quindi abbiamo mandato della musica live con un gruppo fortissimo e poi dopo il film appunto dedicato a Bob Dylan. Poi naturalmente la torta, le candeline, ma questa è un'altra storia. E quest'anno invece è stato dedicato a Francesco De Gregori, perché era appena uscito il docufilm Evergreen. E quindi abbiamo anche quest'anno fatto un concerto live con il grande Pascarpato, che credo abbia superato se stesso, perché è stato un mini live, guardate, peccato chi se l'è perso, è stata una cosa incredibile. E poi subito dopo abbiamo trasmesso il film appunto Evergreen, quindi un po' dedicata a De Gregori ma anche dedicata a noi della radio. Ma a parte questo, mi è venuto in mente il fatto che giustamente Pass ha cantato e ha interpretato e ha, diciamo così, suonato dei brani anche un po' vecchiotti di Gregori, e ha fatto bene, brani addirittura prima di Rimmel, perché non tutti li conoscono. Fra questi c'era un brano intitolato La casa di Hilde, che nasconde una storia intrigante, interessante, vera, e quindi è materiale per l'ornitoritmo. E quindi Franco, vai con la sigla.

Oh, bene, bene. Allora saluto tutti. Questa è Red On Air, la radio mai doma e mai di moda, e soprattutto questa è la trasmissione L'Ornitoritmo. Quindi saluto tutti gli ornitoritmiani e ci catapultiamo, non l'avevo detto bene, all'interno di una nuova storia, ci buttiamo così a capofitto per capire questo fatto qui della casa di Hilde, questo mistero intorno alla casa di Hilde, come nasce, eccetera. Ma ci sono tante cose da dire. Intanto saluto Franco, naturalmente alla regia, come sempre fedelissimo e pronto a trasmettere tutti i brani che gli vengono indicati. Naturalmente saluto Orni, ciao Orni, grazie. E adesso iniziamo proprio a parlare di questa storia. Allora, sì, la canzone La casa di Hilde, come vi dicevo, di Francesco Gregori, è basata, pensate, su una storia vera, sebbene nel testo sia stata parzialmente modificata e arricchita, diciamo così, di elementi poetici e metaforici. Il brano, pubblicato nel 1973 all'interno dell'album Alice non lo sa, fu scritto a quattro mani con il cantautore e produttore Edoardo De Angelis, il quale visse in prima persona l'esperienza da bambino durante una gita in montagna con suo padre. Quindi De Angelis racconta a De Gregori questa storia vera che lui aveva vissuto con suo padre quando era ancora bambino, e la racconta e diventa canzone. Allora, intanto parliamo di Edoardo De Angelis, giustamente, perché prima di tutto va spiegato chi è Edoardo De Angelis, importante cantautore e produttore italiano, perché non tutti lo conoscono, ma anche perché è stato coautore di questa canzone. È stato uno dei più importanti esponenti della canzone d'autore italiana. È nato come Francesco a Roma, lui è nato nel 1945, un po' prima ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni 60, frequentando il celebre, famosissimo, ne ho parlato tante volte anch'io, perché anch'io grande frequentatore, The Folk Studio, luogo simbolo della scena cantautorale romana, dove conobbe artisti appunto come Francesco De Gregori e per esempio Antonello Venditti. Diventò noto grazie a Lella, che è una canzone in dialetto romanesco, che era stata scritta insieme con Stelio G. Capalli, poi resa celebre anche dalla versione di Edoardo Vianello e Vilma Goic. Insomma, altri sono cimentati a cantare questo brano. Il brano oggi è considerato un classico della musica italiana. Negli anni 70 fu tra i protagonisti del gruppo vocale Schola Cantorum, prima di proseguire una lunga carriera solista. Parallelamente lavorò come autore e produttore per molti grandi artisti italiani, tra cui Lucio Dalla, Franco Battiato e ancora naturalmente De Gregori, di cui produsse i primi album. Oltre alla musica, De Angelis ha svolto attività di produttore discografico, scrittore, conduttore radiofonico, collega e promotore culturale. Negli ultimi anni ha ricevuto riconoscimenti alla carriera come il premio Lunezia, per esempio, che ha celebrato i suoi oltre 50 anni di attività artistica. Ma veniamo un attimo al brano Lella. Lella è una delle canzoni più forti e ambigue delle tradizioni romane. A un primo ascolto sembra quasi una stornellata popolare, no? Il dialetto, il ritornello cantabile, l'atmosfera d'osteria fanno pensare a qualcosa di leggero. In realtà il brano racconta un femminicidio confessato in prima persona. Dunque, la struttura di questo brano è potentissima perché il delitto nella canzone emerge lentamente. All'inizio sembra il ricordo di uno stagio di una donna bella e ricca che era l'amante del protagonista, poi il tono cambia. Lui racconta la relazione clandestina, la gelosia, il momento in cui Lella vuole lasciarlo, fino alla confessione finale, sono stato io, romano, no? È un meccanismo narrativo quasi cinematografico, molto vicino al neorealismo e all'immaginario pasoliniano. Lo so che ho un po' divagato, però parlare di Edoardo De Angelis e di Lella per me è una cosa importante. Quindi, e poi dopo entriamo comunque nel vivo del brano La casa di Hilde, però prima bisognava capire qual era il personaggio che aveva vissuto poi veramente quella storia, chi era e soprattutto che cosa aveva scritto, tanto così per ricordare qualcuno di importante. Allora,
Questa canzone qui, Lela, oggi viene spesso considerata una delle prime canzoni italiane ad affrontare il tema del femminicidio, anche se è stata scritta nei primi anni 70, molto prima che quel termine, chiaramente come sappiamo, entrasse nel linguaggio comune. Quindi adesso ci andiamo a sentire Lella di Edoardo De Angelis.

Te la ricordi lei là, quella ricca, la moglie dei proietti al cravattaro, quello che c'ha il negozio suo al tritolo. Te la ricordi, te l'ho fatta bene, 4 anni fa e non volevi credere che insieme a lei ci stavo proprio io. Te lo ricordi poi che era sparita e che la gente

fa l'amore col freddo che faceva, però le carze non sento lieve, alla fiumara dolce star barette, tra le reti e le barche abbandonate, per cielo grigio facce su da tetto, la mattina che era l'ultimo dell'anno, mi dice con la faccia indifferente.

non ci crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo, non mi sono fermata. Che quando è nata era senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito.

Ecco, mi ero dimenticato di dire che il brano era cantato insieme con Antonello Venditti. Devo dire che hanno fatto una bellissima interpretazione insieme di questo brano. Allora, però, parliamo della Casa di Hilde, insomma, il tema di oggi. Francesco De Gregori nasce artisticamente, come sapete, nella Roma dei primi anni 70, in un periodo di grande fermento culturale e musicale in Italia. La capitale allora era uno dei centri principali della nuova canzone d'autore. Nei piccoli locali, nei circoli universitari e nei caffè si incontravano musicisti, poeti, giovani artisti desiderosi di rinnovare la musica italiana con testi più profondi ed impegnati. Il luogo fondamentale per la formazione di De Gregori fu il celebre, come dicevo prima, folk studio storico locale romano situato vicino a Trastevere, proprio in una serie di sedi. Il folk studio era molto più di un semplice club musicale, rappresentava un laboratorio creativo dove si esibivano giovani talenti destinati a diventare protagonisti della musica italiana. Mi viene in mente che sarebbe bello fare una trasmissione proprio dedicata solo al folk studio, facendovi sentire chi erano gli autori che passavano per quel locale lì. Quindi De Gregori imparò a confrontarsi con il pubblico, affinò il suo stile e costruì le sue prime importanti amicizie artistiche. Proprio al folk studio conobbe Antonello Venditti, con il quale instaurò un forte rapporto umano e musicale. Due artisti, pur molto diversi nel carattere e nello stile, collaborarono nei primi anni della loro carriera, condividendo concerti, idee, influenze musicali, insomma, queste cose qui. E da questa collaborazione nacque nel 72 il famoso, per chi conosce De Gregori, album Theorius Campus, considerato il debutto ufficiale di entrambi. Il disco alternava le canzoni dei due cantautori e già mostrava la personalità poetica di De Gregori, più intimista e ricca di simboli rispetto alla scrittura un po' più diretta e, diciamo così, narrativa di Venditti. Poi dopo, da questa esperienza, De Gregori intraprese la sua carriera solista pubblicando appunto Alice non lo sa, dove c'è appunto la Casa di Hilde, nel 73. L'album non ebbe inizialmente un grande successo commerciale, ma attirò l'attenzione della critica per la qualità dei testi e delle melodie. E per esempio brani come Alice mostravano un linguaggio nuovo per la musica italiana. Immagini evocative, racconti sospesi tra realtà e metafora, riferimenti letterari e una forte attenzione alla parola poetica. Poi dopo uscì nel 74 l'album Francesco De Gregori, che confermò la sua originalità artistica e si sentivano molto le influenze, diciamo così, di Dylan. E poi ancora, vabbè, il capolavoro assoluto nel 75 esce Rimmel, considerato non solo un capolavoro suo, ma un capolavoro proprio della musica italiana. Il disco contiene, sapete, brani come Rimmel, Pablo, Buonanotte Ferellino, tra l'altro brani che poi Pass appunto nello spettacolo che ha fatto ha interpretato. E grazie a questo lavoro De Gregori raggiunge il grande pubblico, però senza rinunciare alla complessità poetica dei suoi testi. Le sue canzoni riuscivano infatti a unire un'introspezione personale con un'attenzione sociale e una raffinatezza letteraria. E adesso noi, ci andiamo a sentire una canzone bandiera, manifesto di questo De Gregori che era esploso nella musica italiana dopo l'esperienza folk studio e tutte le altre cose. E quindi, insomma, in poche parole, possiamo non sentirci Rimmel? No, non possiamo non sentirla. E allora, quindi, prego Franco di farcela sentire. Grazie. Rimmel, Francesco De Gregori.

Oh, questa è la bellissima Rimmel. Ma torniamo, torniamo. Io dico sempre torniamo, torniamo. Poi alla fine divago sempre. Una volta Rimmel, una volta De Gregori, una volta Edoardo De Angelis. Poi non arrivo mai al punto. Giustamente qualcuno si può anche scocciare. Allora, no, ci arrivo. La casa d'Hilde, perché questo era il tema della giornata. Dunque, la genesi di questo brano è stata svelata dallo stesso Francesco De Gregori in diverse occasioni pubbliche e anche in alcune interviste. L'ispirazione nacque durante una cena nei primi anni 70, quando Edoardo De Angelis, quello che abbiamo sentito prima con Lella, raccontò a De Gregori un ricordo nitido della sua infanzia. Da bambino De Angelis aveva fatto un'escursione in alta montagna insieme a suo padre lungo il confine alpino. Probabilmente, immaginiamo noi, tra l'Italia e l'Austria o la Svizzera, una cosa del genere. Sorpresi dal maltempo o dalla notte, i due, padre e figlio, avevano trovato rifugio in una sperduta baita isolata, gestita da una donna del posto che, guarda caso, aveva come nome Hilde, con l'H, un nome abbastanza tedesco. Il brano comunque si sviluppa, se poi ci farete caso, perché lo facciamo ascoltare o chi lo conosce, cioè, ci può riflettere, si sviluppa come un cortometraggio cinematografico in cui ogni strofa rappresenta una precisa sequenza temporale e psicologica, cioè l'ascesa e l'isolamento, quindi la prima parte del viaggio, si va su per la montagna e si rimane isolati. Poi c'è l'apertura della canzone che descrive il percorso fisico e spirituale verso l'alto. L'ombra, la canzone dice a un certo punto l'ombra del padre, due volte più grande della mia, e la capra catturata oltre il confine. La montagna non è solo un luogo geografico, ma un limbo sospeso fuori dal tempo e dalle leggi civili. La figura paterna appare inizialmente gigantesca, come è normale che sia, mitica e rassicurante agli occhi del figlio maschio. La menzione della capra catturata oltre il confine, tra virgolette, introduce immediatamente il tema della linea di demarcazione, un confine geografico, ma anche il confine sottile tra la legalità e l'illegalità, tra infanzia e età adulta. E adesso noi ci andiamo a sentire un altro brano di Gregori che è preso dal primo disco, chi non lo sa, che è un brano meraviglioso, che racconta anche questo come in un film, quello che era successo durante la guerra in Italia. De Gregori ovviamente non poteva averlo visto, probabilmente nasce da racconti che ha sentito, magari dai genitori, ed è intitolato 1940.

aspetta l'autobus. Nell'estate cominciata da poco e il mattino la veste di bianco.

Quindi stavamo dicendo dell'arrivo alla baita e questa figura misteriosa di Hilde, no? Questa casa, questa baita si presenta come un porto sicuro in mezzo al nulla alpino. E Hilde è la custode di questo microcosmo. Immaginate, Hilde nel buio suonava la cetra. Hilde, come avete capito, non è un personaggio minaccioso. La sua cetra evoca una dimensione fiabesca, quasi mitologica, che ricorda vagamente le leggende nordiche, le figure di queste saghe alpine. Tuttavia, la sua complicità è evidente, è lei che protegge il segreto dei diamanti, e che il bambino forse sta per scoprire. E poi a quel punto c'è l'irruzione della legge, no? È il momento di massima tensione. Che coincide con l'arrivo delle autorità stanziali, doganieri, finanzieri. Il doganiere aveva un fucile, come per dire, ecco, è arrivata la legge, no? E il doganiere incarna lo Stato, la legge degli adulti, che irrompe bruscamente nella quiete della montagna, e la pesante materialità. La reazione del padre è l'elemento scatenante a quel punto della crescita del bambino. Che il doganiere intima al padre di alzare le mani e il padre prontamente si lascia comandare, tra virgolette, e alza le mani al soffitto. Il doganiere, in maniera anche forse, si sa, anche in maniera un po' brusca, un po' diretta, gli va a frugare nelle tasche, quindi in qualche modo c'è questa possibilità di entrare nel privato, no? E trova solamente una foto ricordo, cioè trova qualcosa di intimo, di personale, che ricorda solo lui, che vuole che rappresenta solo lui e non c'entra niente con qualsiasi altra cosa che il doganiere sta a cercare. Però vedere il proprio padre, fino a quel momento percepito come un gigante invincibile, no? L'ombra di mio padre 2 volte la mia, e arrendersi, alzare le mani di fronte a un fucile, rappresenta in qualche modo anche il crollo di un mito. L'uomo però fa capire che lui deve dimostrare la propria innocenza, è quello che fa, e lo fa in maniera evidente, lasciandosi perquisire, facendo vedere che in realtà nelle sue tasche, nel suo intimo, non ha niente di illegale, ma solamente una fotoricordo, cioè qualcosa di molto personale. A quel punto il doganiere si scusò e andò via desolato, come dire, scusatemi, perdonatemi da questa intromissione, ma io del resto devo fare il mio mestiere. Adesso ci andiamo a sentire 2 brani stupendi, pure questi, meravigliosi, io lo amo. Uno è Bene e l'altro è Susanna il Bivio, che sono tutti e 2 brani appunto presi dal primo disco di Francesco Gregori, Alice non lo sa. Vabbè, andiamo a sentirli.

coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho.

hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei.

mano. Cade pioggia e cade neve, chi ha guardato le mie carte sa che forse la mia vita è già decisa.

0: piccolo piccolo aneddoto su, così ci infiliamo pure questo aneddoto in più su quest'ultimo brano, Susanna al bivio. C'è un pezzo del brano quando dice Lilli Greco non capisce ma che Dio lo benedica, tra un bicchiere e una bistecca mi diverte. Fa riferimento proprio al discografico Lilli Greco, che in qualche modo aveva scoperto, diciamo così, se possiamo usare questo termine, anche se questo termine non piace sicuramente a De Gregori, non piace neanche a Venditti, forse non sarebbe piaciuto neanche a Lilli Greco, ma comunque il fatto è così, l'ho raccontato personalmente, di come è andato questo loro primo incontro, così molto casuale all'interno della RCA, e come appunto Lilli Greco ha capito che loro tutte e due insieme, infatti è stato lui che ha prodotto il primo disco Theolus Campus, come questo poteva diventare sicuramente un elemento importante per la musica italiana, le musiche e le canzoni di Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Vabbè, ma a parte questo, ritorniamo alla casa di Hilde. Dunque, dicevamo, eravamo rimasti a questa perquisizione fallita da parte del giovaniere, del finanziere, e fallita, chi lo sa, in qualche modo anche grazie all'astuzia di Hilde, che nasconde in realtà i diamanti all'interno della cena. Quindi il doganiere fruga nelle tasche ma non trova proprio niente, anzi trova una foto ricordo. Questo dettaglio restituisce una dimensione di assoluta povertà e umanità, il contrasto tra l'immensità del valore dei diamanti e cercati e la miseria reale del contenuto delle tasche. Cioè, quindi un ricordo affettivo e basta. Sottolinea la vulnerabilità dei protagonisti di fronte alla macchina della giustizia. E poi c'è l'addio, attenzione, non a Hilde, perché loro poi riprendono il loro cammino, ma l'addio all'infanzia. Quando fu l'alba, lasciammo la casa di Hilde. Questo segna il ritorno al ritorno alla valle, e che il ritorno al fatto anche nulla sarà più come prima. Oltre il confine con molto dolore, dice. L'alba porta la luce della razionalità e della verità, dissipando le ombre notturne e la magia della cetra. Il molto dolore, appunto, non è dovuto soltanto alla fatica fisica del viaggio, del freddo, un bambino poteva tenere, ma il dolore psicologico della disillusione. Il bambino ha superato il suo personale confine, ha compreso che gli adulti possono essere anche deboli, che il mondo è ambiguo e che la sicurezza dell'infanzia, in fondo, alla fine è perduta per sempre. La casa di Hilde si inserisce nel genere del romanzo di formazione musicale. De Gregori utilizza il contrabbando non per fare una critica sociale, una apologia di reato, ma bensì come espediente narrativo. Alla fine lo fa diventare una sorta di noir, no? Piccola favola nera o grigia, per descrivere il momento esatto in cui il bambino smette di vedere il mondo in bianco e nero e ne percepisce le infinite sfumature di grigio. La casa di Hilde rappresenta l'ultimo avamposto dell'infanzia, superato il quale si entra inevitabilmente nella complessa età adulta. E allora, finalmente, noi così potete, tutte le cose che abbiamo detto, potete in qualche modo raggrupparle e andarle a sentire dalla viva voce di Francesco De Gregori. Adesso ci andiamo a sentire, naturalmente, la casa di Hilde.
1: L'ombra di mio padre, due volte la mia, lui camminava ed io correvo.

E vabbè, quindi abbiamo sentito anche la casa di Hilde e abbiamo chiuso il cerchio. Allora, sì, nella discografia di Francesco De Gregori ci sono diversi brani che condividono la casa di Hilde, quel tono narrativo, quel sospeso tra memoria, viaggio, simboli e personaggi quasi fiabeschi. La canzone stessa nasce dalla collaborazione, come dicevamo, di Edoardo De Angeli ed è spesso considerata una sorta di racconto in musica più che di una semplice ballata. Comunque, se per esempio vi piacciono queste atmosfere qui di De Gregori, potete sentire altri brani tipo Buffalo Bill, Atlantide, Titanic, perché no? Il Cuoco di Salò, forse Santa Lucia, ma comunque per esempio anche Caterina.

Vabbè, va bene, vi salutiamo, io e Orni, dalla casa di Hilde. Sì, l'abbiamo trovata ed è molto accogliente, devo dire. Ci siamo fatti anche un tè, stiamo qui con la capra che abbiamo trovato, che era venuta con noi. E dai, Orni, saluta gli ascoltatori, bravo. E poi vabbè, naturalmente Franco la regia, grazie a Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Telefonate al 351 459 3144, ripeto il numero 351 459 3144, potete mandare dei WhatsApp oppure potete mandare anche delle mail, che forse è più facile per voi magari, a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. E niente, adesso ciao con la sigla finale della Fattoria Le Grenzi, con il brano Che passa Milano. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao da Max.

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato? Che cosa?

attore. Ehi, calamita che attiri i rottami, smagnetizza questo mio cuore. Sei un mobile antico, ma mi piaci così bella, come un macchinone, filante come una fuoriserie, immatricolata Concezione. E c'era un vento caldo di sciroppo che scendeva come una saliva dal mare. L'incantautore nella sua cantacomba giocava con le parole. E adesso dorme sotto un cielo nero con una vecchia virgola.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

che quando balli così mi vuoi provocare. E lo sai cos'è che scateni tu dentro di me?

ti vesti sempre così, anche in casa. Perché gli spettatori lì

0: Facciamo una canzone molto vecchia, perché è l'unica che abbiamo in mente, che fa presso a poco così.
1: Ragazza che mi poni sola,

Oddio, non so che fare. Io chiamo l'ascensore, ma non rispondo.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

autore

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

non si vende a questo mondo che futuro ha, ma se sei nero fino in fondo chi ti comprerà? Sulle tue spalle la miseria della tradizione, puoi essere un fenomeno, però da baraccone. Hai preso a pugni l'ingiustizia e la bestialità, l'intelligenza fa notizia per chi non c'è.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, è la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pellicola.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.